0: The best mix of music.
1: Con nefario chi ubeto l'ico. Si fu nasce un gagno magrito mi si fu. Mi tutt'men un debut fu. Mi là, lì si fu bene con fu.